0: due capo. Ascolta che cana camba, mi sono meno sante cana camba, ascolta sante cana camba, delle casse grana monta. Ascolta se pinge una camba, e sangue nella camba, mi sono meno, e cana grocco. E un buon pezzo che mi sono su grana monta. Ancora bene, dice Raja. E siamo asci da Prince of the Kerete, mi sono meno, eh? E Raja siamo asci come Raja, siamo asci, un guascasone in zona. E qua pare su una rongo, eh? E caro cuore, come cade, mi sono meno, ripile, fele, che mi sono su grana monta. E lo come che la canna con la covi solo uani mannaggia carina dice Raja uomo asce diciamo asce la breeze of the carina di un quasi sonno che sono e i sette che la canna spedita uè
1: a Duma su
2: quante che ti mi sa
0: carina ya Duma ya Duma su la uè and gotta wake up wake up e risecca, risecca, te ne gomba la parabix romino, eh? E lo cam che la cantice il ragione.

0: sabra ka hle mix robero sir ka tele ka podmoshe ka tsara sabra ka tsho timi yelele nwana ga isonta da muhla mix romina isukuna ka tsho sonta wena ka bisho sukuna na muhla 0608875942 kuna mulla
1: tubula mfana
2: asoma maphele da re ba bonda wala ndenge
0: la gandenge sa misholo
2: solo da suwo lo sonona
0: ka hle ka I know I didn't see when
2: I come on you.
0: Got the guy. The face again. It can go over face of the Sarah again. The Sarah Sarah the late 7534 to the Sarah from there. Ebekariya ka tema tsene ka go go bisho se grono motla tsela 0608875942 e data ro bisho ro bidon koma ka ba le 0 no just so no no queen ka bisho wa sugra na botla 0608875942 makwe bidon go tbere tsa wa radia dia ka te a wa le nya monega se bo re bisho ro tsela fa bidon le ka 060 go da mon kwala okay right ke ho sala mela go tata gara ka te mo ene tsela le bisho ro bina ba tsamela la iri gambe and re go tong ke san tiri ka ing ke sa go ini ke ing tsa re swan ka be le sulla mela la ba ka ba ke re mela bona lo Yo. Ehi, stai seguendo mi sono un pochino meno.
2: Ah, no, no, perché.
0: Ino.
2: No, non mi trova qua per la mawala.
0: Ile mawala.
2: Ile mawala, c'era per la mawala,
0: ma. Da sega.
2: Ehi,
0: dai, fammi riuscire con mi solo, eh.
2: Tanto.
0: E tanto sei stato sempre.